0: lasciala, non lasciala. A quella vita e ruba, non è in nessuna.
1: Ancora un po' la... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so... Non so...